0: stagione. Stagione.
1: Check from Marine Max 53 to Porter, no vehicles.
0: Stagione.